0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno combriccola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico.
2: Buongiorno a tutti, alla mattina tutti ascoltiamo la combriccola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti, qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
2: Wow, la compricola. Che botta di energia. Yuppi.
3: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Dimmi, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali. Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
2: Sergio, cosa ti fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Buonasera Lupino.
7: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo instabile, specie al nord Italia, per la giornata di martedì 2 giugno. Fenomeni a partire da nord-ovest, tratti anche di forte intensità, con la possibilità di grandinate e raffiche di vento improvvise. Qualche rovescio potrà poi andare ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la Toscana. Temperature massime in lieve diminuzione. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Con Bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Ciao scombricolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: Ho un'idea.
1: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
2: Firulifirula, firulifirula, alza il culetto, scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulifirula, firulifirula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque scombriccolati, firulifirula.
3: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: tonight.
1: Qui gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
2: Buongiorno scombricola, guarda che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai miluito, guarda che amore, tanta gente amore.
3: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la scombriccola. Buongiorno!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombricolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
2: Me la prendi, papà?
1: Te la prendo però, me la tengo per me.
3: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
4: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
5: Buongiorno scombricolati, l'ape più bagnata? La penisola.
6: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
7: E così si conclude un'altra puntata degli scombricolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola.
8: Gli scombriccolati del mattino.

0: si comincia tra poco, sono le 7 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mattinata da Patrizio Romano, forte scossa di terremoto al largo della Calabria, avvertita in tutto il sud, magnitudo 6.2, non si segnalano danni o feriti, il sisma si è registrato sulla costa tirrenica davanti ad Amantea nel Cosentino a una profondità di 250 km. Monitoraggio ancora in corso da parte della protezione civile nelle zone abitate più vicine all'epicentro. Oggi si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana con diversi appuntamenti in tutto il paese. La Repubblica è nata da un corale e sincero esercizio di democrazia del popolo italiano nel referendum del 1946, lo scrive il presidente Mattarella ai prefetti di tutta Italia. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratta di migranti pakistani che lavoravano come braccianti agricoli. Si indaga per omicidio, 2 sospetti sono stati portati in questura e interrogati. Milano ha fermato un 21enne per terrorismo, voleva colpire come a Modena, dicono gli inquirenti. Nato in Italia da genitori marocchini, inneggiava l'ISIS e incitava al martirio contro l'Occidente. Secondo i PM un suo attentato era imminente. Lo sport, grande Italia nel tennis per la prima volta nella storia. 3 italiani nei quarti di finale al torneo di Parigi. Flavio Cobolli ha battuto lo statunitense Svaida, Matteo Berrettini e l'argentino Cerundolo. Matteo Arnaldi, dopo una maratona di 5 ore e mezza, l'americano Tiafoe. Nei quarti ci sarà il derby Berrettini-Arnaldi. Per Cobolli arriva invece il canadese Auger Aliassime. Al momento è tutto.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno scombriccolini del mio cuore.
1: Buongiorno, buongiorno. È festa e si lavora.
0: Siamo finti come i soldi del Monopoli. Eccoci, carichi a pallettoni. Buongiorno, Pat Romano che diventa meteopatta quando fa le meteo e diventa Patrizio Romano quando fa il TG.
1: Sì, assolutamente. Istituzionale, un po' come Cisilin, un po' come tutta la redazione di Aria.
2: Cisilin della Comare.
1: Sì, quante
0: personalità ci saranno lì dentro? Così come lì dentro anche ce ne sono un po'. Sergio Tironi, buongiorno.
2: Buongiorno Manuela Adriani.
0: Sono proprio curiosa di scoprire se i due primi della classe ci sono già, e ve lo dico, e questa è una buona notizia. Sono proprio curiosa di sapere chi sarà con noi questa mattina. Secondo me nessuno. Dormono.
1: Lanciamo la sfida.
0: Chi c'è stamattina? 393-444-0444.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Radio number one.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: cominciato bene col Bausa,
1: comincia con del Bausa, con del Bausa,
2: non
1: devi
2: provocare così.
1: Ma perché devi provocare fa la casonda, che fa la casonda, che si chiama da lavorare.
0: Ma la fusa, allora, fa venga casino stamattina.
1: La mattinata di Ciciamanu per questa che io,
0: E vabbè, si parte bene, si parte bene. Stamattina secondo me possiamo fare un po' anarchia totale. Beh, secondo me anche il direttore dorme un po' di più come i nostri scombricolati.
3: Dai, facciamo i monelli.

La voce di Alicia Keys, eccola qua, Girl on Fire, è un disco a tradimento, 10 e 12 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie, Fabiana con voi. Allora, ieri abbiamo parlato di questi possibili rimborsi, tra l'altro insomma c'è questa app a vostra disposizione, a nostra disposizione, no? Riguardo i cantieri, le lunghe code, del traffico in tanti, ci avete chiesto insomma come si fa ad avere informazioni, basta scaricare l'app, perché poi insomma sono tante le cose troppo lunghe da spiegare, no? Si va a scaglioni e quindi bisogna leggere attentamente, insomma dipende dai ritardi che si accumulano, per esempio per strada. Però insomma ci sono stati degli ultimi sviluppi proprio nelle ultime ore, per cui temiamo che oggi, giornata di rientri con lunghissime code per i 14 milioni di italiani che si sono spostati, che hanno scelto la macchina in realtà per andare a godersi questo ponte del 2 giugno, insomma c'è la possibilità naturalmente di andare a vedere che cosa può accadere se vi trovate imbottigliati nel traffico e rimanete, come abbiamo sentito ieri attraverso le vostre storie, incolonnati per ore senza vedere l'alba di un nuovo giorno. Vabbè, esagerati. Invece tra poco vi parlo di autovelox. Allora, doveva essere un tema assolutamente risolto, no? Dopo che la Cassazione era stata chiara in materia, in realtà non è così. Ci sono ancora degli autovelox funzionanti che producono multe sostanziose. Vi dico tutto tra poco, intanto c'è Marco Mengoni.

0: Cioè, mi impala Dracula. Beh, sarà il tempo, no? Un po' sembra di stare in Transilvania stamattina. Col tempo così, vabbè, dai, adesso non è che ci possiamo far influenzare troppo dal punto di vista meteorologico. Allora, in attesa di parlarvi di tutto quello che succede ed è successo negli ultimi giorni a proposito degli autovelox non omologati, parlavamo prima della festa della Repubblica. Allora, oggi celebriamo il 2 giugno di Briciola, che farà l'ultima parata, e lei sapete che è la mascotte dei Carabinieri a cavallo e sfilerà praticamente per l'ultima volta, perché a 12 anni va in pensione. Era diventata negli anni uno dei simboli più riconoscibili della festa della Repubblica, quindi oggi diciamo tutte le foto saranno per lei. Molto carina Briciola, e poi naturalmente verrà sostituita, ma insomma diciamo che ha svolto egregiamente il suo lavoro. Rimanete con noi, perché tra poco appunto vi parliamo di quello che è successo e succederà per questi autovelox non omologati. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: piacere. Radio Number One è dove vivi tu.
1: 10 e 25 minuti, buona martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica. Tutti voi siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie. Fabiana con voi fino alle 13. Vi ricordo il nostro appuntamento ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allora, tra poco torniamo sul tasto dolente degli autovelox, quelli non omologati in realtà, insomma, diciamo, dovevano sparire un po' dalle città. In realtà ci sono dei dati che vanno un po' in controtendenza. Non vale per tutte le città in Italia, in alcune le multe sono praticamente sparite, in altre sono raddoppiate, anche se abbiamo capito che praticamente non dalle multe degli autovelox arrivano i soldi all'interno delle casse dei comuni. Voi direte: e allora da dove arrivano? Ve lo dico tra poco, naturalmente, dopo Buff Sinclair e Kizza.

Can't Wait, Bob Sinclair con Kizza, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Fabiana con voi fino alle 13. Allora torniamo sulla questione degli autovelox, perché non ne abbiamo parlato tantissime volte. La Cassazione era stata chiara, cioè gli autovelox approvati ma non omologati non potevano fondare validamente le multe. Allora sono stati fatti dei controlli. Che cosa è successo? Nel 2026, cioè per le multe del 2025, le grandi città hanno incassato ancora più di 56 milioni di euro, però da sanzioni per eccesso di velocità rilevate con apparecchi elettronici. Allora diciamo che non vale per tutte le città. Per esempio ci sono delle città che hanno frenato bruscamente su queste multe. Per esempio Trieste crolla quasi a zero, Genova scende da 10 a 4,8 milioni di euro, Milano scende di quasi la metà, Roma da 6,1 a 2,3. Attenzione, perché invece Firenze resta la città con l'incasso più alto da autovelox, ma arretra rispetto, diciamo, ai 23,2 milioni del 2023. Napoli passa invece da 4.500 euro a zero. Diciamo che qua, insomma, le persone, i cittadini si dividono, perché ci sono quelli che pagano e quindi rinunciano di fatto a contestare la sanzione, e quelli che naturalmente nell'incertezza della situazione invece aspettano di capire, speriamo non anni, cosa devono fare, quindi le multe non le pagano. Anche se andando a vedere nel dettaglio, in realtà diciamo l'incasso maggiore dei comuni non arriva dalle sanzioni degli autovelox, anche perché diciamo il grosso arriva dalla ZTL, dalle soste, corsie preferenziali, accessi vietati e varchi elettronici. Quindi sarebbero, diciamo, queste le ragioni per cui, insomma, poi i cittadini vengono multati, e diciamo le violazioni dalle quali i comuni incassano tantissimi soldi. Però insomma più di 56 milioni di euro comunque, ancora degli autovelox che non si capisce se devono rimanere o non rimanere, non è che ci sembra proprio esattamente poco, eh? Non c'è stata ancora molta chiarezza su questo fronte, quindi chiaramente molti cittadini dicono: vabbè, io ho preso la multa, però se l'autovelox non è omologato io non la pago, e poi quando mi arriva aspetto e vediamo cosa succede. Anche perché sono passati mesi, si doveva chiarire già molto molto tempo fa.

My Husband, la musica di Rai in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi. Allora, stavamo parlando degli autovelox, anche perché sono arrivate praticamente tantissime multe, i comuni hanno incassato, nonostante insomma non ci sia chiarezza su questa storia dell'omologazione degli autovelox, più di 56 milioni di euro, anche se abbiamo capito che la maggior parte, diciamo, degli incassi i comuni li fanno su altre cose, soste vietate, ZTL, eccetera. Adesso si aspetta il decreto sull'omologazione atteso da oltre 34 anni. Diciamo che secondo questa indagine che è stata fatta, una su quattro degli apparecchi censiti rientrerebbe, avrebbe, diciamo, i nuovi criteri previsti, gli altri non rispettandoli potrebbero dover essere disattivati. Tra l'altro ho scoperto che l'Italia è uno dei paesi con la maggiore concentrazione di autovelox al mondo. Vabbè, magari non lo sapevate neanche voi. Non so se qualcuno dei nostri ascoltatori all'ascolto magari ha preso qualche multa da autovelox e l'ha pagata o ha fatto un pensiero su, perché naturalmente non sa come si deve comportare. Vabbè, ce lo potete dire, tanto non facciamo la spia. Intanto c'è un po' di musica con Alfa e Manu Chao.

0: Ciao con Alfa, me mi piace, rimanete lì, tra poco in arrivo, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole?
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

hanno scritto tantissime strepitose canzoni Coldplay, In My Place, questa del 2002, canzone con la quale tra l'altro hanno vinto anche il Grammy Award per la migliore performance proprio nel 2003. Adesso sono, diciamo, in pausa creativa, beh, normale, anche se tengono tantissimi concerti di beneficenza in giro un po' per il mondo, a volte anche a sorpresa, in posti inediti. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi. C'è questa notizia che arriva da Bali, bellissimo luogo, paradiso nel mondo, che dichiara guerra agli influencer scrocconi. Niente di nuovo per quel che riguarda i turisti che vanno a Bali naturalmente in vacanza. Il problema sono, diciamo, gli influencer che utilizzano spiagge, ville con piscina, tramonti, beach club, yoga retreat, resort, naturalmente per contenuti lavorativi. Attenzione, perché insomma, tra l'altro, hanno messo dei controlli molto molto severi, perché fare contenuti di questo tipo senza avere il visto giusto può costare la deportazione. Quindi per chi viaggia normalmente praticamente non cambia quasi nulla, cambia, diciamo, per chi pensa di andare a lavorare, quindi diciamo avere un contenuto che poi viene monetizzato senza avere la possibilità e il permesso di poter lavorare. Questa, diciamo, che è una stretta che a Bali stanno mettendo, anche perché è una delle località prese d'assalto non solo dai turisti ma, come dicevamo, dai tantissimi influencer che vanno lì, creano, diciamo, contenuti per i loro social, compresi i fotografi, insomma c'è questa zona grigia che vuole essere, diciamo, un po' ridimensionata. Quindi per l'Indonesia il visto turistico non è un lascia passare per lavorare, sono stati molto chiari, e quindi servirà un permesso speciale. Tra l'altro lo stesso, diciamo, portale, il sito ufficiale Visa dell'Indonesia, praticamente segnala che l'overstay, quindi stare a lavorare senza, diciamo, essere tra virgolette turisti normali, può portare a multe, detenzione, deportazione, porca miseria, e divieti futuri di ingresso. Mi pare veramente, come dire, una stretta bella bella rigida da tenere in considerazione. C'è Alex Warren.

0: mancano pochi minuti alle 11, rimanete lì, tra poco parliamo di risparmi. Voi ce l'avete in casa il porcellino salvadanaio dentro il quale mettere insomma i risparmi che riuscite a fare? Beh, mentre intanto ci pensate, ce lo dite, rimanete lì perché tra poco vi diciamo che gli italiani sì risparmiano di più, però insomma c'è questo grosso divario tra nord e sud. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11 e un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Al via questa mattina le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. È stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa. Con un attacco senza precedenti, la Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia e soprattutto la capitale, Kiev, martellata da una pioggia di missili balistici e droni d'attacco. Almeno 13 complessivamente le vittime, oltre 100 i feriti, ma il bilancio è ancora provvisorio. Forte scossa di terremoto 12 minuti dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari in Calabria per l'omicidio di 4 braccianti, anche loro pakistani, trovati morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Un ragazzo di 17 anni è morto annegato in un torrente a Pinerolo nel Torinese. Il suo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco. L'adolescente era scomparso nelle acque del Chisone mentre si trovava sulla riva insieme ad alcuni amici. A Milano fermato un 21enne per terrorismo, voleva colpire come a Modena, dicono gli inquirenti. Nato in Italia da genitori marocchini, inneggiava l'ISIS e incitava al martirio contro l'Occidente. Secondo i PM, un suo attentato era imminente. Lo sport, grande Italia nel tennis, per la prima volta nella storia tre italiani nei quarti di finale a Parigi. Flavio Cobolli ha battuto lo statunitense Svaida, Matteo Berrettini l'argentino Cerundolo, Matteo Arnaldi, dopo una maratona di 5 ore e mezza, l'americano Tiafoe. Nei quarti ci sarà il derby Berrettini-Arnaldi, per Cobolli invece il canadese Ojea Yassim. Al momento è tutto, buona continuazione e buon ascolto.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
3: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

tutti i vantaggi.

Il nuovo singolo di Olivia Rodrigo si intitola Drop Dead. Sono le 11:08. Buon martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Tutti voi siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Fabiana con voi fino alle 13. Non so cosa stiate facendo voi, perché ragazzi, allora, qua a Milano c'è un buio veramente pazzesco. Buio, cupo, grigio, la pioggia, mamma mia, cioè non so, ti viene voglia quasi di mangiare la polenta. Allora, esagerato? Sì, dai, esagerato. Parlavamo del risparmio. Ci sono dati interessanti che ci dicono che noi italiani risparmiamo molto, ma non in tutte le zone d'Italia. Questo era facilmente prevedibile, c'è un grosso divario tra nord e sud. Allora, andate a guardare un po' le città dove si risparmia di più. Intanto grazie per le foto dei porcellini che mi avete mandato, dove mettete dentro i vostri risparmi, vuol dire che esistono ancora. Biella nel 2024 si è confermata la zona con la più alta propensione al risparmio. A seguire sul podio ci sono Asti e Vercelli. A chiudere la graduatoria invece ci sono le città del sud come Crotone, Siracusa e Ragusa. Allora, le regioni dove si risparmia di più, in generale il Piemonte si attesta in cima alla graduatoria della propensione al risparmio. A seguire si trovano la Lombardia e l'Emilia Romagna con il 10,14%. Esce dal podio la Liguria e, diciamo, anche guardando il dato regionale, le famiglie più in difficoltà a risparmiare sono sempre nel Mezzogiorno. In fondo alla graduatoria troviamo infatti la Sicilia, la Sardegna e la Calabria. C'è poi una città diciamo che trascina risparmio in Italia. Normalmente, insomma, si parla di Milano come una città dove si spende e si spande. In realtà Milano trascina risparmio in Italia, perché qui nel 2024 si è risparmiato a testa in media 3.920 euro. Dirà, vabbè, certo, se uno guadagna di soldi riesce anche a mettere via qualcosa. Non è un'equazione così scontata. Diciamo che Lombardia si concentra più di un quarto del risparmio complessivo maturato dagli italiani nel 2024. Quindi siamo bravi a risparmiare, dai, non solo a spendere. C'è Johnny Human. No, I-

0: Sia con Unstoppable su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, auguri alla Repubblica. C'è One Match, oggi un One Match, sì, è vero, più delle altre volte forse generazionale, lo vogliamo dire? Diciamolo, è vero, diciamolo.
1: Generazionale, molto divisivo, molto moderno anche se vogliamo, no?
0: Sì, perché anche diciamo quelli che stanno in mezzo tra la rivoluzione tecnologica, e quindi tu sei un rivoluzionario, sei rivoluzionato più sì. che rivoluzionario, e quelli come me che invece l'hanno presa alla scia lunga, diciamo, sono indecisi, quindi è bello delle volte fare delle fotografie, però vuoi mettere, cioè facciamo l'esempio, tu hai fatto l'esempio prima, io faccio l'esempio adesso.
1: Vai.
0: Un tramonto. Cioè io me lo godo il tramonto, non me lo fotografo, tanto un tramonto ce ne sarà un altro, però quel tramonto lì vuoi mettere col vivertelo?
1: Ho capito, ma il tempo di fare una foto non è che poi non te lo vivi, te lo puoi godere lo stesso in quel momento lì.
0: Mi interrompi il pathos, lascia stare, vuoi interrompere il pathos?
1: Senti, sono arrivati un sacco di messaggi, quindi andrei a dare voce a quelli che sono i nostri ascoltatori. Questo messaggio dice: il 2 giugno più bello di tutti, viva chi non filma qualsiasi cosa, quindi il voto in questo caso è per te. E poi c'è un vocale, ascoltiamo.
2: E macchina fotografica sempre in mano. Sono la base della mia vita, adoro fotografare, assolutamente non amo essere fotografata, e però mi piace creare ricordi per me e per gli altri.
1: E fa bene a farlo, perché le foto che ci ha mandato sono molto,
0: molto belle.
1: Molto belle.
0: Però vabbè, lei è l'hobby della fotografia. Io mi appello, te lo dico, mi appello.
1: C'è un altro messaggio, vai zio.
0: Ma ragazzi, cosa vogliamo dire dei nostri nonni e padri che ci fanno rivivere il loro passato anche senza telefono? Ciao Nadia di Bergamo, ciao Nadia, è vero, i racconti. Invece andate a fare la fotografia, vuoi mettere con il nonno o il papà che ti racconta sempre la stessa cosa? Perché poi ti raccontano sempre la stessa cosa.
1: Ho capito.
0: In versioni diverse, vabbè, variazioni sul tema.
1: È molto importante la fotografia, perché ti aiuta anche a corredo del racconto, no? Quindi comunque
0: corredo,
1: ce l'hai
0: sì.
1: lì. Eh no, almeno uno capisce meglio.
0: Allora, è a corredo. Mi piace questa cosa. Dov'è che l'hai trovata che è a corredo?
1: Ma l'ho trovata, non lo so, nel mio vocabolario personale. Intanto.
0: Questa ne sa una più del diavolo, incredibile.
1: Proseguiamo con la nostra musica. C'è Mahmood con Ratata.

0: Tata Mahmood su Radio Number One. Abbiamo un sacco di messaggi. Che bello quando interagite anche in una giornata di festa, così ci fate sentire che ci siete. Senti, ecco un altro round, Andrea, perché no?
1: È arrivata la nostra opinion leader, così l'hai definita nella puntata di ieri per chi non ci avesse ascoltato. Angela, sentiamo oggi da che parte sta.
2: Buongiorno, visto che ieri sono stata nominata da zio Nassi la opinionista ufficiale del programma, ecco, anch'io sono dalla parte del zio Nassi questa mattina. Sono sempre Angela da Lugano, la vostra opinionista. Buona giornata, zio Nassi, bravo.
0: Grazie, molto grazie, ci fa sempre piacere, diciamo che c'è l'opinion leader che dà il suo voto e che ci apre la giornata, anche perché c'ha un modo di parlare, ti mette allegria, non so a te Andrea, a me mette allegria.
1: Sì, mi mette allegria, per fortuna che almeno fino a questo momento, poi non so se qualcuno cambierà le regole, il voto vale uno solo, non vale doppio.
0: Vale sempre uno, almeno in quello vale uno, è opinion leader ma vale uno.
1: Bene, allora continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444. Questo è One Match e questa è Radio Number One.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Votate, continuate a votare oggi. Chi vuole fare fotografie, chi in ogni momento pensa a fare fotografie, chi invece si gode proprio il momento e l'emozione. 393-444-0444. Torniamo tra poco.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 13:26 su Radio Number One, One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. E tu, zio, non fotografi nulla quando ti trovi davanti ad un
2: poco,
1: evento particolare,
2: poco,
1: no?
2: Devo dirti la verità, poco. Però sento poco necessità di fermare con l'immagine.
1: Sbagli, perché le foto permettono di condividere esperienze con gli altri e qui sì che potrebbe anche subentrare una parte social, però a buon fine. Non capisco qual è eventualmente ciò che critichi di questo atteggiamento.
2: Ma in realtà
1: no?
2: Non critico, anzi, credo che sia proprio un'indole. Per esempio, facciamo un esempio di una conoscenza che abbiamo in comune e che ha un po' più la mia età che la tua, Manuela.
1: Chi?
2: Doriani.
1: Lei condivide, ragazzi, tanto ed è bello.
2: Esatto,
1: che...
2: lei è un'animaletta social nel senso positivo del termine e questa cosa delle volte mi fa molto piacere vedere quello che fa. E qui è un'amica che vive lontano, sai, mi fa piacere. Quindi io lascio libera scelta, dico che personalmente non sento questa necessità.
1: Ma non capisco, perché poi ricordi documentati, sappi che valgono doppio.
2: Sappi. Non lo sapessi, ma te lo dissi. Adesso te lo dissi.

0: Giovanotti Alfa su Radio Number One.
1: Andrea, si muove.
2: Zio.
1: Zio. Che bello. Molto estivo sto pezzo, sì, di Giovanotti Alfa.
0: Sì. Siamo rimasti ad un momento particolare perché purtroppo sto perdendo, ecco, almeno
1: ma
0: i messaggi
1: di
0: dicono questo.
1: Pensavo peggio, dico di poco.
0: Sì. Andiamo a leggere qualche altro messaggio. Allora apriamo un altro round. Il messaggio al 393-444-0444. Questo messaggio dice: io fotografo tutto, ma non per i social. Per me, vedi che c'è questa distinzione. Grazie a Gloria per il messaggio. E perché è importante anche sottolineare questa cosa. Non è che in automatico quello che fotografi o che
1: certo
0: filmi poi va sui social.
1: No, ma ci mancherebbe altro, se no poi sarebbe che una vita da prima pagina, per favore, no.
0: No, infatti. Questo messaggio dice: caro Andrea, si rivolge a me, vorrei vedere se dovevi pagare lo sviluppo delle foto ai tempi dei rullini. 3 in movimento, 2 sfocate, 1 speriamo che venga, il resto che Dio ce la mandi buona. Ma infatti approfittiamo del fatto che la tecnologia oggi, al giorno d'oggi, ci viene in aiuto, e quindi io credo che poi il match è riferito soprattutto ai tempi di oggi, no? Che cosa fareste magari a un concerto, no? Si parla tanto dei telefonini ai concerti.
1: I concerti. Tu sai che sono anche degli artisti che hanno vietato proprio l'uso dei telefonini
0: durante i
1: concerti.
0: Per esempio, Bob Dylan.
1: Che non vogliono che le persone si perdano le emozioni per te. Perché poi, scusa, una cosa è fare una fotografia in un concerto di 2 ore. Una cosa è stare 2 ore col braccio alzato, che te lo devono incessare. Io vi faccio anche sta domanda. Guarda,
0: io, caro zio, per portare voti dalla mia, ti porto anche un altro tema. Sai qual è?
1: Ma ho paura, però vai. E quando fa così lui?
0: Perché hai paura? Perché hai paura? Non ho capito.
1: E tu te le prepari? Poi sono io quello, il furetto.
0: No, il tema è quello del... Ecco, hai capito? Quello degli animali domestici. Perché ogni proprietario di cane o gatto ha almeno sul telefono, non so, 4.000 foto inutili. E ne va fiero di questo, perché è una cosa bellissima. E ogni tanto ti metti anche a rivederle, succede, no? È così bello, così carino. Volete che i nostri ascoltatori non lo facciano? Vuoi che non lo facciano, caro zio? Dai,
1: ma tu stai già facendo l'appello?
0: No,
1: perché così profumava di appello questa tua uscitina.
0: No, mi sa che devo farlo tra poco, guarda, devo farlo tra poco.
1: Vabbè,
0: sì,
1: contiamo i voti e poi vediamo se devi farlo o meno, perché qui stanno arrivando un sacco di messaggi e continuate a mandarne, fare fotografie in ogni momento e quindi godersi un po' di meno le emozioni oppure soltanto godersele.

0: Bob Sinclair con World Hold On. Ci stiamo sfidando anche in questo primo pomeriggio di giorno di festa sul far fotografie oppure non far fotografie in qualsiasi momento della vita, a un concerto, al ristorante, a un matrimonio, a una cresima, a casa, in un momento intimo. Ma ci sono anche quelli, tu lo sai, senza fare nomi, senza fare nomi. Quattro mano. Vabbè, detto questo.
1: Guarda, c'è un messaggio che è arrivato, lo leggo al volo, posso?
0: Certo.
1: Posso leggere questo messaggio che dice: la fotografia è un racconto muto, la testimonianza del tempo che passa, documenta la storia. È Gian Pietro da Varese, che è un appassionato di fotografia, quindi vota per me. Nonostante questo, sono ancora in leggero svantaggio e quindi che tu sia d'accordo o che non lo sia, e questo non importa sinceramente. L'importante è che sia arrivato il momento dell'appello.
0: Momento dell'appello, Galliani! Galliani, vai con l'appello, vai, sentiamo.
1: Ma davvero volete affidarvi soltanto alla memoria? Parlo di quelli che votano lo zio Nasti, la stessa memoria che vi fa entrare in una stanza e dimenticare perché ci siete entrati? Le foto sono una macchina del tempo gratuita, perché tra 10 anni vi faranno rivivere vacanze, concerti, cene e anche figuracce memorabili, perché è bello anche che ci sia testimonianza di quelle. Chi dice come lo zio mi godo il momento, poi non ricorda neanche in che anno è successo quella cosa lì.
0: Dell'appello!
1: E poi diciamocelo, meglio avere 500, 5000, 10000 foto inutili che passare la vita a dire: ah, aspetta, sì, quella volta lì, allora sì, ce l'ho sulla punta della lingua. E tu lo fai sempre, perché anche fuori onda lo fai sempre, quindi così è lo zio.
0: Ma che dobbiamo dire proprio tutto quello che facciamo fuori onda?
1: No, perché ti dimentichi tutte le cose che succedono, che accadono, che sono successe anche mezz'ora prima.
0: Tu stai facendo un match contro gli smemorati. Oh, evviva lo smemorato di Collegno, evviva gli smemorati. E poi delle volte, guarda che dimenticare non è un'accezione negativa, forse è meglio che certe cose si dimentichino per sopravvivere.
1: Ma a che cosa ti stai attaccando?
0: No, niente, così è un'impressione, è una cosa mia.
1: Ecco. 393-444-0444. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One. Il match di oggi tra Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti è sulle fotografie. Ne scattate una 200 quando siete davanti ad un tramonto, quando magari siete ad un evento particolare, oppure preferite godervi il momento tenendo il cellulare in tasca? Pensate che questa sia la cosa migliore da fare? Continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444.
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: I Queen dal 1986, Friends Will Be Friends, la grande canzone su Radio Number One. E c'è anche una grande data da ricordare.
1: Sì, perché Friends Will Be Friends è tratta dall'album A Kind of Magic dei Queen, che oggi compie esattamente 40 anni. Ed è un album che ha fatto la colonna sonora del celebre film Highlander, L'ultimo immortale, con Sean Connery, Christopher Lambert, eccetera. Tutte le canzoni di quell'album fanno parte della colonna sonora di quel film, tranne tre. Tra queste, proprio Friends Will Be Friends, che è una power ballad, come avete sentito, da questo ritmo lento e sentimentale, molto amata da Brian May. Magari non è stata a livelli altissimi di classifiche mondiali, però i fan dei Queen la amano tantissimo, tanto che durante il Magic Tour, no, il fantastico tour dell'86 dei Queen, questa canzone veniva eseguita alla fine dei concerti, penso un po' zio, tra We Will Rock You e We Are The Champions. Quindi
0: così, proprio la storia della musica, ve la diamo in 10 minuti, tre canzoni, una più bella dell'altra.
1: Tra l'altro, meno di 10 minuti adesso, meno di 10 minuti.
0: No, dico le tre canzoni, se tu metti quelle tre canzoni, sei lì in 10 minuti di concerto, ti vedi un pezzo di storia della musica. Stavo dicendo che Highlander potrebbe essere anche un po' la colonna sonora di One Match, perché lo slogan era "ne rimarrà soltanto uno".
1: È vero, è vero. Ci sono dei messaggi che sono arrivati al 393-444-0444, uno anche sulla canzone dei Queen, dice: adoro questa canzone, grazie per averla messa in onda, d'altronde siamo qua per questo, quindi ci mancherebbe altro. E poi per il voto dice: sono a favore delle qualche foto, ma senza l'ossessione di dover immortalare ogni momento di un evento. Quindi è ibrido.
0: Ibrido, com'è, scus, com'è questo? Ibrido, com'è, se diventato ibrido? Per favore, dai. O stai a destra o stai a sinistra, che poi stai in mezzo, che sei? Ibrido.
1: Ma questo da dove l'hai tratta? Comunque, Loredana...
0: questo è proprio un pezzo di un film, te lo dico, poi te lo dico fuori onda.
1: Va bene, Loredana dice: foto tutta la vita, da una che fotografa tutte le emozioni, ci mancherebbe altro, grazie, quindi il voto è per me. E poi c'è anche un vocale, dai, lo ascoltiamo.
2: Ciao raga,
1: ciao.
2: Noi votiamo, io e mio papà, solo e soltanto non fare foto.
0: Ah. Ma che bravo, che bravo bambino.
2: Damiano di Modrone.
1: Ottimo, quindi ottimo, giusto, tra virgolette.
0: Vedete, perché... bravo, come cresce bene, bello educatino. queste sono le nuove generazioni che ci piacciono. Vabbè, sono gli ultimi minuti, dovete votare, perché sono anche gli ultimi voti quelli decisivi, giusto?
1: Decisivi, è come, magari c'è un ribaltone alla fine, no? Francesco Gabbani,
3: piacerebbe.
1: Summer Funk.

0: John Legend, Ordinary People su Radio Number One. Siamo in chiusura di One Match. Ci ha raggiunto in studio Stefano Federici, al quale
1: dobbiamo
0: zio. Dobbiamo fare una domanda secca, perché dal tuo voto si decide il vincitore del match di oggi.
2: Una grossa responsabilità come sempre, quindi qui parte l'amicizia.
0: Davanti a un piatto, a un tramonto, a dei concerti, in vacanza, ecco, ricordati vacanza specialmente, sei uno che magari fotografa e filma tutto per tenertelo lì, per documentare sul telefono intanto riguardi, oppure metto via i telefoni e...
2: Io spesso fotografo i tramonti, filmo e tengo in un archivio privato che non è quello dello zio Nasti, secondo me.
1: Vabbè, dai. Il voto è andato ad Andrea, dai, vai.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
4: Andrea Brum Brum Ferrari mentre tramonta lo zio Nasti.
1: No.
2: Sbagliato, cioè sì. Tu eri più per non...
0: Hai votato per me, ma era per raggiungere la parità, quindi oggi...
1: Era proprio un pareggio, ma di un voto, cioè ero lì, stavo vincendo, è arrivato Federici e mi fa pareggiare.
2: Cioè quindi pago io a tutte e due?
0: Ma dipende. Beh, potrebbe essere un'idea.
1: Sì.
0: Potrebbe essere un'idea, sì. Allora, caro zio, grazie per essere stato con noi, per aver partecipato, grazie.
1: Grazie a te, Andrea Brum Brum Ferrari. Ci sentiamo domani a partire dalle 13 con un'altra puntatona di One Match.
0: Ringrazio molto di più Stefano Federici, che non mi ha fatto perdere il match di oggi, e tra poco ci sarà lui a tenervi compagnia fino alle ore 17 con il pomeriggio Number One. Grazie mille.
1: A domani, ciao.
0: Ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: pomeriggio, buon martedì 2 giugno a tutti voi. Questa è Radio Number One, alle 14:02 minuti, tra pochissimo il pomeriggio Number One.
1: Radio Number One notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La Repubblica Italiana compie oggi 80 anni. Al via le tradizionali celebrazioni, dalla parata militare ai fori imperiali a Roma, al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del presidente Sergio Mattarella e delle più importanti istituzioni del nostro paese. In una lettera al capo di Stato Maggiore Portolano, il capo dello Stato ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruite insieme, ha scritto sui social la premier Meloni. In serata è previsto uno spettacolo che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale, sempre a Roma. Nelle scorse ore è esplosa la rabbia del presidente americano Trump nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Questo perché ieri l'Iran ha annunciato l'abbandono dei negoziati con gli Stati Uniti perché Israele stava allargando a dismisura l'invasione del Libano. Nella telefonata di fuoco Trump a Netanyahu avrebbe detto: «Sei un pazzo, che cosa fai? Ora tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera». Ufficialmente il tycoon ha parlato di piccolo intoppo risolto rapidamente. Intanto per Teheran una ripresa della guerra contro gli americani appare come inevitabile, poiché gli Stati Uniti, stando ad un alto ufficiale militare iraniano, esigono la totale capitolazione della nazione iraniana, che però non si arrenderà mai. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio di 4 braccianti agricoli, anche loro pakistani, ritrovati ieri carbonizzati in una minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, in Calabria. I due fermati sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Alcune immagini li mostrerebbero lanciare qualcosa e scappare dopo la prima fiammata. Tennis al Roland Garros e tripudio azzurro con 3 italiani ai quarti di finale, Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Non era mai successo all'interno di uno stesso slam. È stata così scritta un'altra pagina di storia del tennis italiano. Domani derby Berrettini-Arnaldi e la partita tra Cobolli e Auger Aliassime. Calcio, stasera alle 21:15 alla Rigamonti di Brescia si giocherà la finale di andata dei play-off di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Il ritorno sarà il 7 giugno nelle Marche. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Ballavamo tutti insieme la sigla ufficiale del PN1. Cosa c'è su Number One? Buon pomeriggio, buon martedì 2 giugno 2026. Buona festa della Repubblica a tutti voi. Benvenuti, benvenute nel pomeriggio Number One anche oggi 2 giugno. Ligio al dovere, come sono stati Ligi al dovere, Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Nasti qui per 3 ore ricche di musica, animazione, divertimento. Non mancherà l'enigma della Sfinge tra una mezz'oretta, la nostra miglior nemica o peggior amica, la Sfinge, direttamente da Sharm el Sheikh, Egitto, con un nuovo enigma. A seguire un cartone animato, visto che a casa ci sono anche i bambini, oggi ce la giochiamo nel secondo tutti contro tutte con un cartoon, e poi concluderemo nella terza ora insieme con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ci saranno anche un paio di notizie veramente incredibili da commentare insieme a voi. 393-444-0444, se ci siete dite oh.
1: Pomeriggio Number One.
0: Anche perché se non ci siete dovete inviare la giustificazione. Ormai c'è l'appello ogni pomeriggio a quest'ora al 393

0: 21-22 di questa giornata del 2 giugno.
1: Ciao Stefano!
0: Ragazzi!
1: La famiglia Pilla è presente con Mirko!
0: Grande Mirko!
2: C'è Tania!
3: Filippo!
0: Grandi!
1: Anche sotto l'acqua, ma siamo sempre presenti!
0: Vi voglio bene, grazie! Oh! Grazie, grazie mille ragazzi, grazie di cuore!
4: Noi mentre mangiamo una piadina
5: ci siamo come sempre.
4: Ciao Ste.
0: Da Rimini mentre mangiano la piadina romagnola ci sono i ragazzi, ci sono sempre lì con lo squacquerone. La situazione può migliorare o peggiorare secondo voi?
6: Ciao Stefano, Massimo, dottor Piccione.
0: Buon pomeriggio,
6: diceo.
0: Dottore.
6: Oggi i piccioni sono bagnati e devo dare una, diciamo, una...
0: Ho paura, non dia nulla.
6: Apri una rubrica di zoologia. Allora, siamo i piccioni defecano ogni 30-50 minuti.
0: Va benissimo.
6: Quindi dalle 40 alle 50 volte al giorno, perché hanno metabolismo accelerato.
0: Va benissimo, dottore, va benissimo. Tempo scaduto.
7: Ehi, Arturino, guarda che qua Rodolfo, il cuccatore del golfo, latino al 100%, è presente anche in questa festa del 2 giugno. Con le mie ragazze cuccate ieri.
0: Va bene, grazie a tutti quelli che ci stanno raggiungendo al 393-444-0444. C'è Teddy Swims con Lose Control. Per

0: quali il primo indizio è questo: in molti lo sognano, il secondo spesso può essere un'alternativa, probabilmente un'alternativa di vita, no? Quando ti rompi le scatole e dici scappo, lascio la città, scappo da un'altra parte, e vabbè, arriverà nel terzo indizio forse la chiave giusta per capirci qualcosa.
1: Ciao Stefano, provo con la parola agriturismo. Mariana da Lugano.
0: Non è agriturismo, però non sei distante.
2: Capufficio.
0: No, tu sei distantissimo, il capufficio non è.
3: La parola con potrebbe essere cambiamento.
0: Non è nemmeno quella, signore e signori. Lo so che in parecchi hanno scritto cambiamento, non è quella, non è quella. Il terzo indizio, eccolo qua. Il fax che arriva da Sharm el Sheikh, la parola nascosta è tra le frasi più dette. Scappo e apro un qualcosina.

0: collegato al Tutti contro Tutte, che ogni pomeriggio ci accompagna con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 11 lettere la compongono, 6 consonanti, 5 vocali. In molti lo sognano. Spesso può essere un'alternativa di vita quando apri. La parola nascosta è tra le frasi più dette. Scappo e apro un. Io pensavo d'aver dato tutto, no? Scappo e apro un.
1: Imprenditore.
0: Perché quando scappi non apri nessun altro se non un.
1: Imprenditore.
0: Non è quella, tesoro, non è quella. Attenzione, perché il più veloce o la più veloce ha. Scappo e apro un.
2: Ciao. Ciringhito.
0: Brava.
2: Elena da Selvino.
0: Brava Elena, brava Selvino. PG con la medaglia d'oro e il titolo di super campionessa, la nostra Elena da Selvino. Brava, brava, brava.
3: Apro un ciringhito, Lori Barzizza.
0: Barzizza risponde seconda.
4: Un ciringhito, Cadio da Lecco.
0: Lecco c'è.
5: Secondo me la parola è ciringhito. Emma da Brescia.
0: Emma da Brescia risponde.
6: Ciao. Secondo me è ciringhito. Paola.
0: Bravissima.
6: Da Monza, ciao.
0: Anche Paola da Monza entra in top 10.
7: Ciao, secondo me è ciringhito.
0: Bravo.
7: Sono Lara da Clusone.
0: Lara da Clusone c'è.
8: Un ciringhito, i pomelli da Oggiono, provincia di Lecco, ciao.
0: Brava, brava.
9: Ciringhito, la parola per la Sfinge. Tania
0: giusta,
9: da Mantova.
0: È giusta, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 11 lettere, 6 consonanti e 5 vocali. Era ciringhito.

0: ci hanno cantato dal palco del PN1 questa canzone intitolata Volevo capire. 4:24, piccolo break, tra pochissimo il traffico.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

partiamo dall'A26, è segnalato un incidente tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce, code in entrambe le direzioni anche tra l'allacciamento A10 e diramazione Predosa-Bettole per

e Montebello in direzione Milano per un incidente. Sulla 7 altre code tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano per lavori. Pioggia tra Ronco Scrivia e Genova, prestare la massima attenzione. Ci spostiamo in Lombardia, partiamo dal tratto chiuso tra l'allacciamento A4 e lo svincolo Monza Centro per allagamento. Ingresso chiuso a Monza Sant'Alessandro, manto stradale danneggiato allo svincolo strada provinciale 151 Cinisello Nord. Mentre ci sono code allo svincolo di Carugate per traffico intenso. In Emilia Romagna sulla 1 Milano Bologna code tra Terre di Canossa e Piacenza Nord in direzione Milano per traffico intenso. Code anche tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano. Sulla 22 code tra l'allacciamento A4 e Nogarole Rocca in direzione Modena per un incidente. Code anche tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione Modena per traffico intenso. È tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E tra pochissimo, signore e signori,

anni come infermiere in ospedale, ma lui l'infermiere non era laureato. Ennesima storia pazzesca che arriva da Gualdo Tadino e ha come protagonista questo ragazzo di 35 anni che ha lavorato per circa 10 anni come infermiere all'ospedale di Fabriano, siamo in provincia di Ancona, senza essere in possesso della laurea né dell'abilitazione professionale. E l'uomo è ora processo per esercizio abusivo della professione e truffa ai danni dello Stato. Signore e signori, cosa aggiungere? Ha curato i pazienti comunque. Tresor!

d'arte Mukengerwa Tresor Riziki è un cantautore, produttore, imprenditore congolese nato a Goma nel 1987 e questa è la sua canzone meravigliosa Never Let Me Go. Siete su Radio Number One con Stefano Federici in diretta in questa giornata di festa della Repubblica fino alle 5. Tra poco Lilli con Alvise vi accompagneranno con un uomo e una donna al volante, ma adesso una delle mie canzoni preferite, Martin Garrix and Sheeran.

0: Che ritmo! Bob Sinclair con la voce della canadese Kaisa, I Can Wait. A proposito di Canada, mancano 9 giorni all'inizio dei campionati del mondo di calcio che si giocheranno in Canada, Messico e United States of America. Ma voi le partite le guarderete o proprio perché non c'è il nostro bel paese, non c'è la nazionale italiana, non ve ne fregherà nulla del mondiale? Raccontatemelo con un messaggino. Le guarderete? Anche perché comunque gli orari saranno diversi. 393-444-0444. Io mi esprimo, le guarderò, perché comunque sono un appassionato di calcio e soprattutto quando ci sono queste nazionali che magari si affrontano a distanza di anni, la cosa mi attira in non poco. 4:43, piccolo break e tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora con il PN1. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

in questo film meraviglioso dagli Aerosmith, era Ragdoll, 4:49, la grande canzone che sta per chiudere il sipario, questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one anche in questa giornata di festa della Repubblica del 2 giugno. Io inizio a ringraziare tutti quelli che hanno inviato sms, ma veramente tanti, un abbraccio alla nostra splendida Cecilia Bedda con Maria Grazia che ci sta ascoltando, ha bisogno di un abbraccio forte, io sono qui anche per questo, per inviare dalla Lombardia alla Sicilia il mio abbraccio, anche una dedica, no? Riprenditi prestissimo, tesoro, noi ti aiutiamo con le nostre canzoni tra le più belle da

0: L'ultima di oggi, canzone che chiude questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui sulla vostra radio preferita, Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa sul nostro sito internet, lo ricordo spesso in chiusura, radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e poi scegliete l'ora che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, a domani con il PN1 del mercoledì. Bye! Su Radio Number
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: alle 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Repubblica Italiana ha celebrato i suoi 80 anni con la tradizionale cerimonia del 2 giugno all'Altare della Patria e la parata ai Fori Imperiali. Il presidente Mattarella ha definito la Costituzione casa comune, mentre le frecce tricolori hanno concluso l'evento con il sorvolo. Il vicepremier Tajani ha commentato l'assenza di Salvini, Conte e Schlein. La Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina con 656 droni e 73 missili, causando almeno 18 morti, tra cui 2 bambini. Kiev ha ordinato l'evacuazione dei villaggi nella regione di Kharkiv. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la guerra finirà solo se l'esercito ucraino si ritirerà. La Commissione europea ha rivolto un monito a Italia e altri 8 paesi dell'area Schengen, chiedendo l'eliminazione dei controlli alle frontiere mantenuti oltre i 12 mesi previsti. La Lega ha contestato la posizione di Bruxelles, affermando che non spetta all'Unione europea decidere sulle misure di sicurezza nazionale. Un 17enne morto annegato ieri, lunedì 1 giugno, nel torrente Chisone, in Piemonte, dopo essersi tuffato per recuperare una scarpa. Il corpo del giovane è stato ritrovato in serata dopo essere stato trascinato via dalla corrente, sotto gli occhi degli amici presenti. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
8: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: voi siete già in viaggio, molti di voi sono già in viaggio, viaggio di ritorno da questo lungo ponte. Tra l'altro oggi non è che sia proprio una giornata fantastica, insomma, da questo punto di vista, almeno dal punto di vista meteo.
1: Assolutamente.
0: Ma anche del traffico. E le donne al volante, in questo caso una donna al volante, Lilly, con accompagnatore.
1: Siamo tornati.
0: Alvise.
1: Ma buon pomeriggio,
0: ma
1: cara
0: Lilly. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici e amiche ascoltatrici qui su Radio Number One, e pronti per le prossime 3 ore insieme.
0: Esatto, e buona festa della Repubblica, naturalmente. Yes. Belle le frecce tricolori questa mattina a Roma.
1: Ho visto delle foto
0: andata e
1: ritorno.
0: Sì, sì, ma è davvero meraviglioso, anche perché a Roma c'era il sole. Pensa un po'.
1: Beati
0: invece
1: loro.
0: Esatto, qui invece tuoni, lampi, fulmini e saette. Però meno male che c'è la musica, e allora iniziamo subito.

0: con Al mio paese qui a Radio Number One con Lili, una donna al volante, e Alvise,
1: eccoci, l'accompagnatore. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Quasi
0: qualcuno vorrebbe tornare al suo paese, ma c'è un po' di traffico in giro e allora noi da gente al volante segnaliamo che sulla A15, la Parma La Spezia, ci sono 11 chilometri di coda, attenzione per un incidente tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma.
1: Sì, questo è il tratto più critico in questo
0: il
1: momento.
0: Tratto più critico, esatto. Beh, vogliamo invece, caro Alvise, parlare subito, iniziare subito il programma con una bella polemichina.
1: Dai,
0: perché
1: mi piace.
0: Ce ne andiamo nel milanese, perché fa discutere a San Giorgio sul Legnano la proposta lanciata dal sindaco per un contributo volontario di almeno 20 euro l'anno per ogni cane o gatto posseduto da destinare alle famiglie con figli. Però se tu sei un nucleo familiare, sei una coppia, non hai figli, ma hai un cane o un gatto o due cani o due gatti, insomma comunque degli animali, dovresti dare un contributo a chi invece ha procreato, ha fatto figli e quindi ha bisogno di più sostentamento rispetto a te.
1: Quindi in pratica il sindaco sta dicendo che chi, come per esempio me, la mia compagna, o anche tu con il tuo compagno, abbiamo scelto di non avere dei figli, almeno.
0: Beh, magari c'è chi non ha potuto averli.
1: Chi non ha potuto averne, esatto.
0: Sono tante ragioni.
1: Dobbiamo pagare per sostentare le famiglie che invece vogliono essere numerose. Ma insomma, questo è quello che ha proposto il sindaco di San Giorgio sul Legnano, con anche un virgolettato che mi ha colpito tantissimo, perché lui dice: dubito che il Labrador vi potrà pagare la pensione.
0: Sì,
1: cioè, ha lanciato questa provocazione.
0: Insomma.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Il cane ha lanciato questa provocazione che, non lo so, un po' di cattivo gusto, se possiamo dire.
0: Il cane non ti paga la pensione, mentre chi ha deciso, insomma, di avere una famiglia con dei bambini ha bisogno di essere sostenuto. E quindi lui dice: diamo questi soldi per aiutare i bambini che vanno nelle scuole, nelle primarie, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ha fatto discutere, però sarebbe anche interessante sapere che cosa ne pensate voi.
2: Ma voi?
0: Beh, bella domanda questa.
1: È molto difficile, soprattutto, prendere posizioni in casi del genere, però secondo me

0: buon vento.
1: Questa sarà sicuramente una delle canzoni dell'estate. Buon vento, Jovanotti con Alfa, che bella.
2: È quella la, che ti piace la, di la, più la, fino adesso.
1: Questa è quella di Gaia.
2: È bella anche Bossa
1: Nostra.
2: Quello bello omaggio anche Ornella Vanoni, tra l'altro.
1: Sì, bellissimo, sì, sì. No. Ci stanno arrivando canzoni davvero belle. Bene, sì, sono sì, contenta sì, che questa estate sarà bella, insomma, carica, ci metterà la voglia di cantare.
2: Esatto.
1: Qui invece ci viene un po' voglia, almeno dai messaggi che stanno arrivando.
2: Di lanciare i telefoni.
1: Sì, sì, sì, di mandare qualcuno a quel paese. Ah, no, però aspetta, a proposito di buon vento, cioè, salutiamo anche Giorgio che sta andando a Lione.
2: Ah, ok.
1: E quindi non tutti sono in vacanza, eh? C'è anche chi sta andando al lavoro.
2: C'è
1: quindi...
2: chi sta andando, chi, c'è
1: buon
2: chi sta
1: viaggio,
2: lavorando,
1: buon
2: esatto,
1: vento, caro Giorgio. Vai, vai, vai.
2: No, qui... torniamo sull'argomento, sì, perché poi ci sono anche dei dettagli che sono stati dichiarati da questo sindaco, ripetiamo, di San Giorgio sul Legnano, quindi siamo in Lombardia, che vuole far pagare una specie di tassa, cioè ha proposto di far pagare una tassa per ogni animale domestico di quelle famiglie che non hanno invece dei figli. Ha fatto il conto del suo paese e ha detto che al San Giorgio sul Legnano sono registrati circa 850 cani, senza contare gatti o altre specie animali. Quindi stiamo parlando di 20 euro per, poniamo il caso, 1000 animali domestici. Sono tantissimi soldi che entrerebbero nelle tasche del comune.
1: Sì. E tra l'altro lui dice se ognuno li versasse, insomma, sarebbe un bel aiuto per i 280 bambini della scuola primaria. Vabbè, insomma, devo dire che la cosa non è piaciuta tantissimo ai nostri ascoltatori come proposta.
2: Sì.
1: Cioè Viviana dice, scusate, la mia pensione me la sono pagata io con 42 anni di contributi e in tutti questi 42 anni ho fatto 10 giorni di assenza, quindi parliamone.
2: Ma sai qual è il problema sostanziale del nostro paese? Che in realtà noi non ci stiamo pagando la pensione, la nostra pensione la stiamo pagando a quelli che già sono in pensione.
1: Ho capito, Cicciobello, però l'abbiamo pagata a qualcuno e quindi adesso è giusto che qualcuno la paghi a noi, però voglio dire, è una ruota, no?
2: Secondo
1: è come
2: me
1: un criceto.
2: Sarebbe giusto che ognuno si pagasse la propria,
1: sì, anche,
2: per come la vedo io.
1: Sì, anche. Stipendi molto più alti? Stipendi molto più alti e naturalmente poi ognuno decide di distribuire come vuole. C'è Fabio, dice, non basta il contributo di 6 euro sulla Tari per creare il fondo dello sconto sociale, ora anche 20 euro se hai un animale, insomma dobbiamo sempre pagare per gli altri.
2: Ma tra l'altro mi ricordo che in qualche comune d'Italia c'era già la tassa per il possesso dell'animale domestico, una roba del genere, adesso non ricordo precisamente dove, ma era stata
1: non per inserita. La pupù che lasciano in giro
2: magari

0: animare il pomeriggio di Radio Number One anche Marshmello e Kane Brown con la loro Miles on it.
1: Meno male che non ci sono tasse particolari o proposte particolari sulla musica, quella è ancora gratis. Meno male, c'è il traffico tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: viaggiatori e viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Beh, iniziamo con la 15, la Parma La Spezia, tra Ulle e Pontremoli in direzione di Parma si segnalano code per 11 km a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 12, la Genova Rosignano, tra Rapallo e Recco in direzione Genova, con possibile traffico rallentato. Rallentamenti da segnalare sulla tangenziale ovest di Milano tra la 7 e la Bigevanese in direzione della 8 e sulla 8 la Milano-Varese, code a tratti tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione di Milano, però in questo momento un po' tutte le tangenziali di Milano sono trafficate. Sulla 1 la Roma-Napoli, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Cassino e Ponte Corvo in direzione Roma. Sulla Milano-Bologna ci sono rallentamenti tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione di Milano, code anche tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 4 traffico congestionato tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Ci sono rallentamenti tra Milano Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, e sulla Brescia-Padova code per 4 km per un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, code per 5 km tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Ancora in direzione del capoluogo ligure, code tra Arenzano e Genova Voltri. Chiudiamo con la A22, la Brennero-Modena, traffico rallentato tra Rovereto Sud, Lago di Garda Nord e Affi in direzione di Modena.
0: Dalle strade e autostrade italiane per il momento è tutto, viaggiate con prudenza.
1: E con Lilli, donna al volante, e l'accompagnatore al vice. Eccoci qua, parleremo di vacanze ancora, sì. Ma metti, vabbè, facciamo un esempio.
0: Metti
1: che tu prenoti la vacanza dei tuoi sogni. Però qualche giorno prima ti viene lo squarouse oppure la febbre alta e non puoi più partire.
0: Ma sai che mi è successo in realtà?
1: Ma è successo a un sacco di gente. E allora la Cassazione si pronuncia proprio quando ci sono situazioni di questo tipo.
0: E soprattutto ci viene in aiuto.
1: Sì, ci viene molto in aiuto, devo dire. Quindi sono cose che uno deve sapere.
0: Sì, capito? E tra poco le diremo tutte qui su Radio Number One. Mi raccomando, perché questa notizia tra l'altro vi può interessare, dato che ormai siamo in periodo di partenza, ormai ci siamo.
1: Sì, qualcuno sta tornando in questo momento, ma poi si ripartirà fortunatamente. C'è

0: Bossa Nostra, sì, di Gaia, l'abbiamo sentita su Radio Number One, 17:31, martedì 2 giugno. Auguri a tutti quanti noi, mi verrebbe da dire, dato che oggi è giornata di festa per tutti.
1: Beh, sì, oggi è una giornata di festa, una giornata importante, 80 anni dalla Repubblica, insomma, no, non male, non male.
0: Noi l'abbiamo vissuta dopo, ovviamente, tutto quello che è successo.
1: C'era
0: però
1: il Matti stamattina che faceva il discorso, ma sai che Mattarella veramente è un idolo? Io penso che sia un idolo per tutti.
0: E tu devi considerare che lui è palermitano come me, quindi per noi giù lui è tipo Dio, sì, è una figura paragonabile,
1: sì,
0: a Dio,
1: sì,
0: per
1: ma
0: noi.
1: Lui è una persona straordinaria. Vabbè, vabbè, chiudiamo parentesi, parliamo invece di vacanze, cari ascoltatori di Radio Number One, perché è capitato a tutti, no? O perlomeno capita che devi partire per una vacanza e ops, ti viene la febbre alta, ti riempi di bubboni. Cioè,
0: succede
1: ti viene lo squaraus, cioè può succedere qualunque cosa. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna disdire, per forza, non puoi partire in quelle condizioni, no?
0: E a quel punto che cosa succede quando disdici? Che perdi ovviamente tutti i soldi, almeno
1: perdi
0: fino
1: la caparra,
0: a oggi
1: perdi
0: la caparra, perdi tutto, a meno che non fai un'assicurazione, ma quello è un altro,
1: esatto,
0: tipo di discorso. E che cosa è subentrato adesso? È subentrato un nuovo sistema per riuscire a rimborsare chi si ammala. Le agenzie adesso dovranno rimborsare i clienti che si ammalano prima di una partenza. C'è ufficialmente una legge che lo dichiara e che di conseguenza agevola tutti quelli che devono partire, che partiranno magari anche quest'estate.
1: Sì, perché se tu non puoi partire non è colpa tua, cioè nel senso che ti ammali non è colpa tua,
0: cause
1: se ti ammali
0: maggiore.
1: Esatto, cioè l'agenzia deve restituirti tutti i soldi, c'è proprio un obbligo. Anche, attenzione, forse è questa la novità, anche se tu hai una copertura assicurativa,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: in
0: sì,
1: quel caso l'agenzia ti deve rimborsare tutti i soldini che tu hai versato per la tua vacanza.
0: Questa
1: non lo dico
0: bella,
1: io Lilli, non lo dici tu Alvise, lo dice la Cassazione, e le sentenze della Cassazione sono
0: belle. In questo caso molto belle.
1: Sono insindacabili. Vabbè.
0: Però in questo caso sono pure belle.
1: Sì, no, sono pure belle per noi viaggiatori, sono anche belle.

0: Chris Warren con la sua Fever Dream su Radio Number One alle 17:39 minuti.
1: Beh, con Lilly, donna al volante, e con Alvise accompagnatore, noi tra poco avremo una grande canzone e poi parleremo di nuove occupazioni.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Shakira, la biondissima Shakira. Era il 2001, tra l'altro questo è stato il suo primo singolo in lingua inglese.
1: È stato il suo esordio nel mercato discografico internazionale.
0: In spagnolo sai come si chiama? Suerte.
1: Suerte.
0: Suerte.
1: Ma
0: sì.
1: Pensate. No, non la sapevo questa cosa. E poi sì, a distanza di 25 anni ce la ritroviamo per la quarta volta consecutiva a cantare la canzone che sarà poi l'inno dei mondiali di calcio. Di nuovo Shakira, con una canzone molto carina, devo dire la verità.
0: Dopo Waka Waka.
1: Dopo Waka Waka, dopo Ips Online, ha fatto...
0: Ok,
1: sai,
0: sì, tantissime. Beh, brava, insomma, lei è veramente brava.
1: Sì, sì, sì.
0: Con Lilli, donna al volante, e con Alvise, questa sera parliamo anche di nuove occupazioni.
1: Yes.
0: Perché c'è questa nuova piattaforma che se tu sei occupato, c'hai da fa durante la giornata, ti fa la spesa.
1: Sì, ti fa la spesa, fa la spesa per chi è troppo impegnato. La cosa positiva di questa nuova forma di lavoro è proprio tutto il sistema di contratti che c'è alle spalle, perché si sta parlando di un lavoro che ha come stipendio minimo 13,50 € all'ora, almeno questo è quello dichiarato. Poi ci sono le malattie, i bonus, tutto quanto pagato. Insomma, è un posto di lavoro che teoricamente, per quello che propone, garantisce alla persona che sta lavorando una buona condizione di vita e di lavoro.
0: È vero, insomma, si parla di food delivery, ovviamente, e ti portano la spesa a casa, scelgono loro. È questa cosa che non ho capito benissimo, cioè,
1: ma secondo tu me gli perché dici, tu gli dai la lista.
0: Ah, ok, tu gli dai la lista,
1: cioè, voglio... Tipo, voglio le banane,
0: ok, loro ti comprano le chiquita e sei a posto.
1: Però anche lì sarebbe interessante,
0: la migliore,
1: esatto, sarebbe interessante capire se la spesa la fanno anche in base al reddito. Per esempio, tu gli dici ho 50 euro da spendere, voglio questo
0: ma può essere, ti danno anche il resto o se lo tengono?
1: Ma guarda, speriamo. Non lo so,
0: vabbè.

0: Teddy Swims, David Guetta con Gone Gone Gone in chiusura della nostra prima ora insieme.
1: Abbiamo un po' di aggiornamenti per voi che state viaggiando, siete in molti, allora attenzione, intanto attenzione ai temporali, insomma alla pioggia in giro in tutto il nord Italia. Sulla 1 la Milano-Bologna c'è un incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Sulla 12 altro incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Situazione critica in questo momento sulla 10 la Genova 20 miglia, dove ci sono 6 chilometri di coda tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. Ci sono poi dei rallentamenti e delle code anche tra Albissola e Celle Ligure, sempre in direzione di Genova, proprio per un incidente. Anche sulla 5 la Torino Aosta Monte Bianco, 3 chilometri di coda tra Verres e Pont Saint Martin in direzione di Torino, poi rallentamenti sulla 4 tra Padova Est e Verona Sud in direzione di Milano. Tutti stanno tornando.
0: Sì, tutti stanno tornando, sì. E in più la pioggia non aiuta,
1: esatto.
0: Sicuramente.
1: Quindi prudenza, mi raccomando, esatto. Massima prudenza. Noi parleremo di telefoni.
0: Tra poco
1: ce ne andremo in Svezia per parlare di telefoni.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: sono le 18.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati, ecco i titoli. Due braccianti agricoli pakistani sono morti bruciati vivi ad Amendolara in Calabria. Le immagini di una telecamera mostrano che l'auto in cui si trovavano è stata cosparsa di liquido infiammabile e le porte sono state bloccate. Il procuratore Occhiuto ha definito il gesto disumano. La Russia ha sferrato un massiccio attacco contro l'Ucraina con 656 droni e 73 missili, secondo il presidente Zelensky. Almeno 18 persone sono morte, tra cui due bambini. Kiev ha ordinato l'evacuazione di villaggi nella regione di Kharkiv. La Commissione europea ha inviato Italia e altri 8 paesi a eliminare i controlli alle frontiere interne dell'area Schengen, attivi da oltre 12 mesi. La Lega ha replicato affermando che non decide Bruxelles. Un ragazzo di 17 anni ha annegato ieri in un torrente in provincia di Torino. Il giovane si era tuffato per recuperare una scarpa ed è stato trascinato via dalla corrente davanti agli amici. Il corpo è stato ritrovato in serata. L'amministrazione Trump ha lanciato il sito web aliens.gov con grafica fantascientifica per monitorare gli arresti e le espulsioni dei migranti da parte dell'ICE. Il nome, che significa alieni, fa riferimento allo slang statunitense per stranieri. Per il momento è tutto, buona continuazione.
8: GV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Qui è Elisa con Amore è. Io stavo pensando alle vignette, quelle di una volta.
1: Ma
0: di Amore, Amore è.
1: E ma tipo c'è... quelle di Keith Haring, per intenderci.
0: Sì, esatto, c'è una cosa di questo tipo. E c'erano tutte le varie frasi carine, romantiche, niente. Non mi segui in tutto questo.
1: Adesso
0: vabbè.
1: Sai che cosa direbbero quelli della generazione Z con queste vignette? Sì. Che sono cringe.
0: Cringe, sì, vabbè, sarò cringe. Però erano carine, insomma. Anzi, ascoltatori di Radio Number One, ma c'è qualcuno che mi viene in aiuto? C'è qualcuno che si ricorda Amore è, queste vignette così carine?
1: Ma io non me le ricordo.
0: Ma tu sei troppo giovane.
1: Vabbè, allora,
0: cari ascoltatori, io sono Lilli, donna al volante, tu sei il mio accompagnatore.
1: Sempre a tua disposizione, cara
0: mia.
1: Ma
0: che bella questo chaperon. Va bene, vogliamo parlare invece di una... Basta con queste cose. Vogliamo parlare delle nuove linee guida dell'Agenzia Svedese per la Salute Pubblica. Sì. Che invita, qui si parla di telefoni, di smartphone, e per una volta sono i genitori quelli che vengono presi per l'orecchio e a cui viene, insomma, detto: cercate di dare il buon esempio.
1: Moderatevi, sì, perché effettivamente in Svezia è successa una cosa che è praticamente l'opposto rispetto a quelli che sono i dialoghi in Italia. Cioè, molto spesso, anzi direi sempre, noi prendiamo a volte in giro, a volte li bacchettiamo, i ragazzi al di sotto dei 16-15 anni, dicendo che utilizzano troppo lo smartphone. In Svezia invece hanno deciso di togliere il telefono, o perlomeno di indicare la retta via ai genitori, perché sono i genitori i primi che utilizzano male lo smartphone e quindi stanno cercando di dare indicazioni a loro. In più, però, a questo non dimenticano che ci sono delle leggi da fare anche per togliere i cellulari dalle scuole per gli under 16.
0: Infatti la Svezia si prepara proprio a questo divieto nelle scuole per i ragazzi dei 15-16 anni più o meno, però dice ai genitori: siate quelli che danno l'esempio, non state tutto il tempo con il telefono in mano, soprattutto nei momenti in cui state con i vostri figli. Quindi niente telefono in camera da letto, il tavolo da pranzo deve essere, cioè il telefono deve essere allontanato, luoghi considerati fondamentali per il dialogo e le relazioni in famiglia. Insomma, è inutile stare a tavola tutti insieme e poi sei attaccato al telefono.
1: E tra l'altro hanno raccomandato,
0: come purtroppo succede spesso,
1: hanno raccomandato di creare proprio delle vere e proprie aree all'interno della casa che devono essere definite phone free, quindi senza cellulari. È una cosa carina questa, poi se si fa o non si fa questo non lo sappiamo sicuramente, però in Svezia sono molto più avanzati rispetto a tanti altri paesi.
0: Ma la domanda è: ma voi genitori italiani lo fate?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Che voce,
1: facile,
0: che
1: facile.
0: Voce suadente questa ragazza, bravissima. Con Lilli e Alvise questa sera, salutiamo anche tutti quelli che stanno rientrando, ci sono code là fuori in qualche punto, sì, poi vi daremo tutti gli aggiornamenti, però vogliamo parlare di gente che evidentemente non ha nulla veramente da fare, perché in un centro commerciale di Pechino, che cosa fanno, Alvise?
1: Vanno in questo centro commerciale e inizia

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.